0: l'orchestre,
1: je parle de l'orchestre, car je ne suis pas aussi arrogant pour parler de moi-même, de mon exécution. Je parle de l'orchestre. L'exécution de l'orchestre a été tellement particulière qu'il y a eu un disque qui est sorti en live
0: da Radio France,
1: de Radio France
0: ed è un'esecuzione dal punto di vista dell'orchestra
1: di alta qualità. C'est vraiment une exécution de très grande qualité.
0: Quindi questa quarta sinfonia,
1: donc, la symphonie numéro 4, se relie un peu d'une certaine manière
0: alla sesta,
1: à la sixième
0: che avevo fatto
1: que j'avais dirigée la dernière fois.
0: La sesta è una sinfonia,
1: la sixième est une symphonie
0: della tragedia
1: de la tragédie de la vie.
0: Noi sappiamo che dopo aver diretto questa sinfonia,
1: Tchaïkovski si è suicidato.
0: Ed è interessante anche sapere che nella prima parte del programma che lui diresse,
1: nella prima parte di questa sinfonia che l'aveva dirigée,
0: il ballo dell'Idomeneo.
1: Il aveva dirigé le bal d'Idoménée de Mozart.
0: Perché Tchaïkovski era un grandissimo ammiratore.
1: Tchaïkovski admirait énormément
0: di Mozart.
1: Mozart.
0: Non era solo lui, ovviamente.
1: Il n'y avait pas que lui, bien sûr, mais
0: il fatto che lui amasse Mozart.
1: Le fait qu'il aimait tellement Mozart
0: è un'indicazione per l'interprete, per i direttori.
1: Montre au chef d'orchestre.
0: Cioè voglio dire che al di sotto o al di sopra,
1: c'est-à-dire en dessous ou au-dessus,
0: di questa forza espressiva,
1: de la force romantica,
0: tragica, drammatica,
1: et dramatique,
0: di questa musica, c'è una struttura, una strumentazione, una struttura classica.
1: Une structure très classique des instruments.
0: Le linee non devono essere, non deve essere un'espressione facile.
1: Ne sont pas quelque chose de simple, facile, extérieur, superficiel,
0: languida,
1: langoureuse.
0: Quando si pensa a Tchaïkovski,
1: lorsqu'on pense à Tchaïkovski,
0: è molto facile abbandonarsi,
1: c'est facile de s'abandonner un peu au romanticisme décadent poussé.
0: Invece, il fatto che lui amasse Mozart,
1: le fait que Tchaïkovski aimait tellement Mozart nous fait comprendre
0: sotto questo fuoco le linee devono essere
1: sous
0: misurate.
1: Le feu, il faut avoir de la mesure.
0: E ho spiegato all'orchestra, anche per esempio, perché il primo movimento,
1: et j'ai expliqué ça à l'orchestre, car le premier mouvement après l'introduction,
0: questa chiamata terribile dei corni e poi delle trombe all'inizio, questa
1: trompe,
0: quasi una chiamata alla tragedia, al
1: c'est
0: dramma.
1: Un appel au drame, à la tragédie.
0: Dopo questa introduzione comincia il primo
1: et
0: movimento.
1: Après cette introduction, il y a le premier mouvement.
0: L'indicazione
1: l'indicazione di Tchaïkovski è,
0: dice, con anima.
1: Con anima.
0: E ho spiegato all'orchestra,
1: et j'ai expliqué
0: che
1: à l'orchestre
0: con anima,
1: que con anima
0: è diverso da animato.
1: Ce n'est pas animé.
0: È vero. Perché quando si dice allegro,
1: car
0: con anima, o moderato,
1: moderato
0: con anima,
1: avec
0: o
1: anima,
0: andante con anima,
1: con anima,
0: significa con sentimento,
1: ça
0: con
1: dire
0: passione.
1: Avec passion, avec
0: animato
1: sentiment.
0: Significa
1: animé,
0: invece
1: ça veut
0: vivo,
1: dire vivant,
0: vivace, mosso.
1: Vivace, agité.
0: E molto spesso i musicisti fanno
1: et très souvent,
0: confusione.
1: Les musiciens mélangent les deux concepts.
0: Sì, e la struttura di questa sinfonia col famoso
1: et
0: poi
1: la
0: terzo movimento
1: de cette symphonie avec le troisième mouvement pizzicato ostinato, che è un'idea absolument extraordinaire
0: di
1: Tchaïkovski.
0: In questa sinfonia dove si va dal pianissimo alle tre
1: on F. Passe du pianissimo au 3 F.
0: C'è l'arcata della dinamica è enorme.
1: C'est
0: cioè
1: énorme.
0: Si va da
1: l'amplitude.
0: Un estremo.
1: On va d'un extrême à l'autre.
0: Et questo è molto difficile ottenerlo.
1: Et c'est très difficile d'obtenir cela.
0: Passare veramente dal nulla,
1: passer de rien
0: al tutto,
1: au tout.
0: Et soprattutto spiegare,
1: et surtout expliquer,
0: che ogni nota, tra una nota e l'altra,
1: entre une note, entre une note et l'autre,
0: Mozart,
1: comme disait Mozart,
0: tra una nota e l'altra,
1: entre une note et la suivante,
0: l'infinito.
1: Il y a l'infini.
0: Questa è una frase
1: terrificante. C'est une phrase
0: terrible.
1: Incroyable, terrible.
0: cioè, tra, non è una nota che segue
1: l'altra. Ce n'est pas une note collée à l'autre qui la suit.
0: Tra una nota e l'altra
1: entre
0: c'è il
1: mistero. Entre une note et l'autre, il y a le mystère.
0: Tutto questo bisogna avere il tempo di assimilarlo
1: Mais,
0: prima.
1: Tout ça, il faut d'abord l'assimiler en tant que chef d'orchestre.
0: À l'orchestre.
1: Et après, il faut le transmettre
0: in
1: à l'orchestre.
0: Dove tutto invece il tempo
1: Dans
0: non c'è.
1: Dans une époque, on n'a jamais le temps.
0: Tutto è veloce.
1: Tout est rapide.
0: Fast, veloce, vai. Cioè,
1: una volta c'era più tempo. Avant, on avait davantage de temps.
0: Per approfondire.
1: Pour pouvoir approfondir.
0: Per andare dentro il particolare.
1: Pour rentrer dans les dettagli.
0: E questo oggi è diventato molto.
1: Et ceci est devenu
0: molto pericoloso.
1: Très dangereux.
0: Perché non si va più in profondità.
1: Car on ne descend plus dans la profondeur.
0: O perlomeno. È difficile andare
1: moins,
0: in profondità.
1: È difficile, c'est difficile d'approfondir en si peu de temps.
0: No? E come, voglio dire, l'immagine, allora molto spesso nell'esecuzione
1: souvent, lors de l'esecution,
0: si ricorre ad essere estroversi.
1: On est extroverti.
0: No? E come diceva quello, un poeta che riferendosi
1: un poète,
0: a una situazione di questo genere
1: en parlant d'une situation
0: l'aveva
1: semblable,
0: definita così. Molta schiuma.
1: Beaucoup d'écume.
0: Su un'acqua poco profonda.
1: Sur une eau qui n'est pas très profonde.
0: Quindi grande, grande rumore, grande
1: beaucoup
0: show,
1: de
0: grande,
1: bruit, un grand show.
0: E allora
1: beaucoup de
0: non
1: mousse.
0: C'è più la sostanza.
1: Mais il n'y a plus la substance en dessous.
0: E anche molto spesso nel mondo oggi l'atteggiamento, il pubblico.
1: Et le public aujourd'hui.
0: La colpa è della tecnologia.
1: Et ceci, la faute est à la technologie.
0: Che è importante per altri motivi.
1: Qui est très importante pour d'autres raisons.
0: Però il pubblico più che sentire vuol vedere.
1: Ne écoute pas, il veut voir.
0: È vero, vuole vedere l'immagine.
1: Il veut voir l'image.
0: Vuole vedere lo show, vuole vedere.
1: Il veut voir le show.
0: Tutto questo, ma è raro come una
1: Mais
0: volta chiudere gli occhi.
1: Rare.
0: E ascoltare
1: Il faudrait fermer les yeux
0: et
1: écouter la
0: senza
1: musique
0: essere disturbati
1: sans être gêné
0: dal mulino a vento del
1: par
0: direttore
1: le
0: d'orchestre.
1: Moulin à vent de chef d'orchestre.
0: Mais compreso, hein.
1: Moi, inclus, bien sûr.
2: C'est ce que l'on va faire avec les auditeurs de France Musique. On va vous entendre diriger cette sixième symphonie de Tchaïkovski que vous dirigiez donc à la tête de l'Orchestre National de France en avril 2003.

lungo. Non lo farem. Questa battuta. Fit molto veloce il tremolo. Seconda dell'allegro. Sì, senza separazione. No,